unda benin to kanan yadne barnamje okna embali bdia okna ne tubravi udhayun nimmararaena embali nimsiodena aur haywa okheri wa dai sakana wa dai mitya wa dai thayat hayati wa delhatu wa khair wa barargadi wa dai taati shalla di manim marari shalla dai taati di ma danai henin tubidawi udhayon dai taati daine tareni embali ibn msiodi tuna khair bari uda bare huda neharu tu dai neharu dai na dai neharu bare ranshit tuna kantit ho adid ni tareni bare dambir tuna kantit nihi be tareni are am talwa sakana wa bara dai ba ko are amse inshallah mal adim niyadukna niyat hasil.